0: Señorita caliente, questa notte è differente.
1: Para disfrutar, Radio Sintonía.